non mi avete ancora perduta, né di madre né di padre. Fu il mio sangue, fu il mio corpo. Mi formai da 9 fiori, 9 poteri di 9 fiori, 9 poteri combinati in me, lunghe e bianche.